0: Per questo credo che per Ali, per tutti coloro che sono rinchiusi dentro i CRA, per Anan, per Hannun, per Ahmad, dobbiamo essere tutti quanti uniti a lottare e a parlare di coloro i quali, come noi abbiamo detto nel nome del film, sono colpevoli solo di una cosa, sono colpevoli di Palestina.
1: Bedalo primo bacio che mi hai dato, bedalo primo bacio che mi hai dato, no terremoto, no terremoto,
2: I am Mauro Durante from Canzoniere Grecanico Salentino. This is 3CR855 on your IM dial. Please subscribe. The community is important, the spirit of community is the most important thing, so subscribe.
3: You're listening to Radio Filef on 3CR. Radical Radio.
4: That's right, you're listening to Radio Filef on 3CR Radical Radio.
5: And on the line we have Fausto Butta. Come va, Fausto? How are you?
6: Ciao, Tobi. I'm well. How are you?
5: Yeah, not too bad, not too bad tonight. E dici un po', Fausto, per chi non ti conosce, chi
6: sì.
5: sei, come vai, più importante stasera, com'è il tempo là aperto? Ci racconti
6: Ah.
5: del bel sole che c'hai qui, mentre noi qua si fa il freddo?
6: No, oggi siamo c'è il tempo che c'è a Melbourne. Oggi pioggia, ventoso, però è iniziato a far freschino. Però continuiamo ad andare al mare, tutte le mattine andiamo al mare a fare una bella nuotata. L'acqua non è ancora troppo fredda, quindi si può ancora nuotare.
5: È un bel racconto sentito da qua, perché noi l'acqua siamo solo qui nelle pozzanghere.
6: No, no, no, qui si nuota. Almeno io abito vicino al mare, abito vicino a Fremantle, quindi si continua a nuotare, no? C'è un bel clima. Oggi un po' nuvolo, fra poco è previsto acquazzone.
5: E dici un po', Fremantle, it's an important city for Italian migration and the Italian migrant
6: yeah,
5: experience
6: absolutely.
5: Here. What brings you to Australia and Fremantle? E un po', dici un po' della tua storia, chi sei e cosa
6: sì.
5: fai?
6: Allora, Fremantle, per chi non conoscesse Fremantle è il porto di Perth e c'è una grande comunità di italiani, soprattutto siciliani, molti siciliani provenienti in particolare da Orlando, provincia di Messina, infatti Fremantle è gemellata anche con Capo d'Orlando. E cosa mi ha portato a Perth? Io sono arrivato nel 2000, nel 2003, 23 anni fa, sono venuto per imparare l'inglese, una volta che mi sono laureato in Italia in storia all'Università di Milano, insomma, e qui a Perth continuo a imparare l'inglese, it's a work in progress. Ho fatto l'università, ho fatto Master in Human Rights Education alla Curtin University, poi ho fatto un PhD in History alla UWA, University of Western Australia, e ho iniziato a lavorare in università nel 2005, ho lavorato per 15 anni come lettore di storia e di italiano sia alla UWA che alla Curtin. E ho lavorato per 15 anni, ho insegnato storia, sia storia italiana che storia europea. Io sono specializzato in storia politica, ho pubblicato libri sulla storia degli anarchici italiani, in particolare a Milano, il movimento anarchico milanese.
5: Ha fatto un sacco di ricerche politiche anche dell'autunno caldo, di questi altri periodi più radicali della storia che vengono un po' scordati, specialmente all'estero.
6: Sì, assolutamente. Ho pubblicato recentemente un articolo sulla storia dei centri sociali a Milano, e quindi si parla prevalentemente dal 60, pubblicato anche durante il fascismo, ho studiato molto il fascismo, la resistenza e il dopoguerra. Poi vabbè, ho iniziato a specializzarmi anche su, concentrarmi anche su storia culturale, quindi in particolare storia del cibo in Italia, storia del vino, perché da 5 anni a questa parte non lavoro più in università, ma lavoro come operatore turistico, porto australiani in Italia a fare tour culturali, artistici, culturali, enogastronomici. Sono recentemente tornato dall'Italia, ho fatto dei tour, wine tour, quindi Langhe, Liguria e Chianti in Toscana, e fra poco ritorno per fare un tour degli Etruschi, la civiltà etrusca.
5: Ma un po' quando porti, fai questi tour e porti in giro la gente, mi fai capire anche il contesto che esistono, perché
6: assolutamente. Ti faccio un esempio: quando vado in Sicilia, passo da Ragusa, passiamo da Ragusa e li porto a conoscere il circolo anarchico di Ragusa, a fare una bella chiacchierata con gli anarchici di Ragusa, un bel circolo, ed è una delle esperienze più belle, più significative, che veramente colpiscono il viaggiatore australiano, perché sono realtà pressoché sconosciute agli australiani. E a Milano, quando vado a Milano, spesso passo da Milano con i miei tour, li porto in Piazza Fontana, vi faccio vedere le lapidi, quelle dedicate al sia ai morti dell'attentato dinamitardo alla banca, sia le due targhe per Giuseppe Pinelli, l'anarchico ucciso nei locali della questura di Milano, le due targhe, una messa dal comune di Milano, dove si dice che Pinelli morì accidentalmente nei locali della questura, e l'altra targa messa dagli studenti dei Democratici Milanesi, dove si dice che Pinelli fu ucciso nei locali della questura, e quindi il valore della memoria, come si ricorda la storia.
5: E come trovi un po' il feedback che ricevi quando porti la gente? Perché non sono storie che sono comuni. Adesso noi qui a Filef di Melbourne stiamo cercando di ricostruire un programma di educazione politica, ma anche un po' una formazione di quello che è la cultura, no, the historical Italian radical tradition, especially with our events, sì, del 25 aprile, anche questo che avremo questo sabato, per la festa della Repubblica, che non è una celebrazione così di parate militari, di tutte quelle che succede in Italia per celebrare, per marcare questo giorno, che anzi ha un'importanza di più. Come lo trovi il feedback della gente che si ricollega o scopre anche questo?
6: No, devo dire che gli australiani sono persone molto molto curiose e sono molto interessati alle storie che racconto quando andiamo in Italia. Io non porto australiani a fare il giro a Firenze, a Roma o a Venezia, la Galleria degli Uffizi o il Colosseo, ma li porto in posti un pochino più meno battuti, mete turistiche che non sono troppo battute, e quindi quando per esempio li porto appunto a Ragusa a incontrare il circolo anarchico locale, o a Milano e gli parlo di Piazza Fontana e dell'autunno caldo e degli anni di piombo negli anni 70, c'è molto interesse, c'è molta curiosità, trovo anche molta simpatia. Spesso raccontando queste storie vedo una reazione commossa da parte degli australiani, e questo perché fondamentalmente sono, secondo me, questa è la mia opinione personale, sono persone molto curiose generalmente. E affascinate anche da storie che non sono comuni e non fanno parte del loro bagaglio storico-culturale, quindi sono storie che colpiscono sentirle per la prima volta. Noi magari, io le ho raccontate, le racconto da 20 anni, e spesso anch'io mi commuovo quando racconto l'esperienza personale di mio nonno che stava per essere fucilato il 25 aprile in stazione centrale, dai tedeschi e poi si salvò, anch'io mi commuovo, ma perché è una storia mia. E vedere invece gli australiani che si commuovono per storie che non sono loro, non appartengono a loro, però sono, c'è una recezione molto viva, molto...
5: Che molto poi alla fine sì, sono storie umane, no? Sono storie universali, è un po' in questo la ragione per farle il racconto, no? Che anche esatto, qui esiste una storia radicale, no? Quello che succede a Ballarat, the Eureka Rebellion, the Rum Rebellion, ci sono momenti che anche guarda caso ci sono sempre coinvolti, o ci stanno italiani o ci stanno anarchici, sono sempre in mezzo, no?
6: E come diceva un cantante, gli anarchici ne hanno sempre bastonati, quindi sono storie che fanno un po' commuovere, ecco.
5: Ma l'importanza anche di raccontare queste storie, di tenere vivo un po', non solo un po', ma tenere vivo un'eredità politica e non solo una piccola reliquia di quello che è una storia, spolverarla lì e rimetterla sul mobiletto.
6: Hai perfettamente ragione, altrimenti anche questi personaggi storici ad altri che possono venire fuori, poi non vogliamo farli diventare dei santini, non vogliamo farli diventare, sono già stati martiri, l'importanza di raccontare le loro storie, che come hai detto esattamente te, sono storie umane, di emozioni, di sentimenti, di vite vissute pienamente e spezzate, spesso ingiustamente, spesso anche violentemente. Sono storie che bisogna continuare a raccontare, perché sono storie che interessano tuttora non solo l'italiano, il cittadino italiano, l'elettore italiano, ma sono storie umane, quindi che appartengono all'interno.
5: Ma anche per quello che si diceva a noi, si diceva qui da parte della FILEF, che c'è anche una grossa comunità di discendenti, no? di migranti che non conoscono la loro storia, e queste storie sono un link alternativo a connettersi a un'esistenza italiana loro, che si possono sentire un po' connessi a una storia viva e non solo pizza, pasta e mandolino, no?
6: Giustamente, sì. Quando io molti anni fa scrivevo per Nuovo Paese, quando ero segretario della FILEF a Perth, collaboravo con Nuovo Paese e ho scritto degli articoli, erano fondamentalmente articoli a carattere storico, proprio per quello che hai detto te, perché non... per portare avanti anche una certa memoria alternativa, che non era solo la storia della pasta, la storia del caffè, del mandolino, ma anche insomma storie di Sacco e Vanzetti per l'80° anniversario della loro esecuzione, storie di anarchici, storie di gente che spesso ha combattuto per un paese migliore, spesso anche con esiti negativi, ma sono tante storie.
5: Perché stiamo nel mezzo di un periodo, adesso come ricorrenza storica, no? Si è detto che c'era la festa della Repubblica che arriva, ma
6: sì,
5: dal 25 aprile fino alla fondazione della Repubblica, il voto, come succede un po' la storia, come viene...
6: Beh, innanzitutto è fondamentale ricordare la connessione tra la nascita della Repubblica e la Resistenza. è una, c'è una connessione che è inscindibile, molto molto stretta. Non ci sarebbe stata la Repubblica Italiana senza la Resistenza. La Resistenza che nasce nel 1943, subito dopo l'armistizio dell'8 settembre, e finisce ufficialmente il 25 aprile del 1945 con la liberazione di Milano, è un momento, un movimento di lotta che è fondamentale per costruire poi una repubblica fondata su libertà e democrazia. E quindi la connessione tra Resistenza e festa e Repubblica non si può dimenticare, bisogna continuare a ricordarlo. Tanto quanto il contributo delle donne, italiane sia alla Resistenza che alla nascita della Repubblica. Infatti è giusto ricordare che il 2 giugno del 1946, con il referendum monarchia-repubblica, è un'azione di voto per le donne italiane, e di nuovo è un legame inscindibile con il contributo delle donne italiane alla Resistenza e alla lotta di liberazione. In quel periodo, tra il 25 aprile del 1945 e il 2 giugno del 1946, è poco più di un anno in cui si è lavorato molto, soprattutto a livello sì istituzionale, i partiti antifascisti che hanno contribuito alla liberazione. È un momento fondamentale di cooperazione ed è forse un momento che non è mai più tornato. Cooperazione, collaborazione tra socialisti, comunisti, democratici, liberali, repubblicani, il Partito d'Azione. Ricordiamoci che il primo presidente del Consiglio in Italia non fu De Gasperi, ma fu Ferruccio Parri del Partito d'Azione. Purtroppo, essendo un Partito d'Azione, un partito che non era particolarmente allineato degli americani, non durò a lungo e fu sostituito presto da Alcide De Gasperi, dal governo di Alcide De Gasperi. Però è importante ricordare anche il contributo di un partito che non esiste più, il Partito d'Azione, che invece fu decisivo, portò un contributo importante alla lotta di liberazione e al primo periodo post liberazione, prima del referendum del 2 giugno.
5: E perché è importante anche questo ricordare quanto era uno sforzo di un associazionismo, di un lavorare insieme, sì, di un voler lavorare insieme, perché quando si parlava con il professore Vannucci, sì, un sacco delle formazioni più importanti erano quelle comuniste e tutto il resto, comunque c'erano partigiani di tutti i tagli che poi si sono uniti a questa spinta alla Repubblica e al voto e alla creazione di quello che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che è una cosa che ancora non è stata pienamente realizzata e portata avanti.
6: Sì, è veramente importante secondo me ricordare questo movimento interclassista e ma anche trasversale. Nel trasversale a me piace ricordare una frase di Beppe Fenoglio, ed è un fattore importante che appunto è stato trasferito, questo associazionismo, come l'hai chiamato te, questa cooperazione, questa unione di intenti tra tante forze politiche diverse, ideologicamente diverse. A me piace ricordare una frase di Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio scrisse in uno dei suoi libri, lui partecipò chiaramente alla Resistenza e lui non era comunista, ma lui combatté per una formazione comunista come partigiano, e lui scrisse: "I'm in the wrong sector of the right side". frase veramente emblematica di quel periodo, il periodo della Resistenza, tanto quanto il primo periodo successivo alla liberazione. E quindi questa capacità di collaborare tra forze diverse perché avevano un obiettivo comune, e common task, che li spingeva a superare divergenze. È vero che poi subito dopo il 47 il piano Marshall, a partire dal 48 in particolare con le elezioni dell'aprile 48 con la vittoria della DC, lì si è cristallizzata, si è polarizzata la società italiana, destra e sinistra, o più che destra e sinistra, cattolici contro comunisti, sia anche a livello sindacale. Da lì è partita un'Italia diversa, una storia della Repubblica diversa, molto polarizzata. Però fino ad allora, fino al 47, quindi con la Costituzione italiana, lo scriversi della Costituzione italiana, con la Costituente che è appunto uscita dal referendum del 46 e quindi la scrittura degli articoli della Costituzione, fino a quel periodo lì compreso, questo periodo secondo me è unico, irripetibile, da allora è stato irripetibile, di cooperazione tra forze trasversali, forze diverse, ideologicamente, politicamente diverse, che sono state in grado di collaborare per un obiettivo comune, che era quello di darsi una forma repubblicana, una forma democratica, liberale, che cancellasse le brutture del vent'anni di dittatura fascista.
5: E anche importante,
6: quella è una lezione importante,
5: no, assolutamente. E parlare di questo in un contesto australiano, per me personalmente, è importante, prima di tutto evidenziare quanto erano universali questi gli articoli della Costituzione nel parlare del diritto di un lavoro a tutti, del diritto del pieno svolgimento di una persona, della piena espressione di quella persona e di tutti questi caratteri che ha la Costituzione italiana, che devono essere difesi, ma non solo difesi, anche ricordati, riportati, portati avanti e sviluppati loro nel pieno, ma anche nel contesto australiano c'è da parlare della possibilità o magari della inevitabilità di una Repubblica australiana, di guardare avanti e pensare come che si può definire questo paese e come adesso, perché sto ascoltando un sacco di Carlo Levi, che era il fondatore della FILEF, che sì, diceva che gli emigrati italiani, come emigrati di tutti i paesi al mondo, non sono più merce e si sentono protagonisti della storia.
6: Sì.
5: Sicché come possiamo portare avanti noi, tramite queste conversazioni che si hanno anche alla radio fra di noi, ma anche negli eventi, come si può portare avanti un'idea di emancipazione umana per tutti?
6: Ma sicuramente per noi italiani è importante ricordarsi appunto il valore della Costituzione, che ricordiamoci fu scritta nello stesso periodo in cui fu scritta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, stessi anni, stessi mesi, e ci sono molte similitudini, e non è un caso per cui la Costituzione italiana venga spesso citata come una delle Costituzioni più complete, perché veramente garantisce sulla carta, perché poi si parla chiaramente sulla carta piuttosto che nella vita di ogni giorno, garantisce il rispetto, la dignità umana, il rispetto di tutti i diritti sociali, economici, politici, ed è a molte similitudini con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, anch'essa del 48. Quindi si dovrebbe partire. Noi la conosciamo, magari forse non tutti gli italiani la conoscono benissimo, bisognerebbe partire da quella carta e cercare magari anche, sì, come gli italiani emigrati all'estero, gli italiani emigrati in Australia in particolare, abbiamo un buon punto di partenza, sicuramente. Poi io sono uno storico, ho imparato la storia, non mi considero un commentatore politico di affari current affair, e quindi mi preferisco a volte fermarmi all'analisi storica, al passato, che cosa ci insegna il passato, Historia Magister Vitae.
5: Però grazie per esserti fermato qui sulla radio. No.
6: Figurati, grazie a voi per l'invito.
5: E dai, senz'altro ci si risente e faremo un altro intervento, si lavorerà più strettamente insieme andando avanti. Però
6: volentieri, molto volentieri.
5: Grazie di tutto e ti auguro tutto il bene. Dai, ci si risente.
6: Grazie a te, Tobia. Grazie mille. Ciao.
5: That was Fausto Butta, academic from, or ex academic or forever academic, who runs tours. You can find him on you'll find him on the podcast. I'll link him to all his activities if you do want to take one of his tours. We're coming up to the end of the program. Stella, do you just want to remind our beautiful listeners,
7: yes,
5: cosa succede questo fine settimana prima che si esce con una cover di Fiorella Mannoia di che cover Battiato? Povera patria, vai.
7: Assolutamente. Questo sabato, maggio 30, we are having our Festa della Repubblica at Merliston Progress Hall in Coburg North. So from 12 to 6 p.m., we're going to have some amazing food, some really exciting speakers. What else? Yeah, the secret word. We've got the Zeppole, the famous Zeppole that I've been bragging about. But if you know, they'll be sweet, but we've got the secret word if you want one with an anchovy.
5: Mm. E per noi è tutto per questo episodio di Radio Filef. Remember to stay
8: antifascista.